0: La verbena continúa. Solo temazos. La radio más fiestera. Más buena FM, donde vive la fiesta.
1: Buongiorno, buonasera, la signora e la principessa. Non capito l'italiano, italiani della zona e il bambino. Don Patrizio, i crusi cannotti, della piaccia e della caletta fra il mondo intero. Pizza, pizza, scritto, pizza tropicale, pan con...